0: La barca la più bella si ne va, Frederica.
1: T'as le riuscì.
2: Oui, on va demander à monsieur Agostini. Louis.
1: Louis, je me compare. Mon parrain. Allez. Allez, bon voyage.
2: Merci. Au revoir.
1: Au revoir. À la côte. Amenez-vous. Cerca una cosa di fiori, ma io vi dico. I fiori, chi ne sono?
3: Grazie, è una tradizione.